0: No, adesso viaggiare, queste robe qua, si smise.
1: Perché? Scatti dopo gli altri.

0: Io ho comprato, amore.
1: Se avessi vendita tra 4
0: anni. Io ho comprato. Quanti?
2: Grazie.
3: Così io la metto. Se non faccio un lavoro da fare.
4: Qui non ho altro.
5: Pure so. E c'è cosa che sono la vita a me. Mucca, come capore io.
6: Леш, Казанская башня.
7: Майя.
8: Thank you.